mettere in dubbio la morte. La ragione e il peccato, tu ci hai mai provato?

a lasciarti cadere piangendo sull'erba di un prato. Tu ci hai mai provato? Che cosa sei? Che cosa sei? Io me ne accorgo solo quando